sorte maledetta, oh mia sorte maledetta, ho capito, ho capito. Vengo, vengo, di fretta, hai sentito?